Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate.

Nancy, con lei ci puoi stare vicino giorno e notte, non ti stanchi mai. Radio RTZ, dolce compagna.

0: quando hai detto per la prima volta «Mamma, noi eravamo lì». Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.
2: Funky Disco Radio.

Era Acuboy con Love Criminale, disco ora musica della settimana. Disco.

Letteralmente il giorno della luna. Non ditemi che avete la luna storta. Beh, in effetti oggi sono felici solo i parrucchieri. Ma no, niente luna storta. C'è almanacca. E se siete connessi con lo studio Fucsia, tutto è bello. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Una frase come questa non poteva che qualificarsi come anonima. Svegliarsi la mattina carichi di energia? Accade solo ai telefoni. E da un po' di tempo i cellulari possono godere di una ricarica super. Basta passare subito a Smartwave. Adesso la telefonia è onda furba. Scrivete qui in radio o sulla pagina Facebook se te va almanacca e vi spiegheremo come fare. Well,

Bentrovati in antenna da Ili Sageur. Siamo pronti per ripartire con una nuova settimana insieme. Avete mai pensato che ci sono auto che grazie alla loro bellezza ci fanno sentire sembrare più sexy? Secondo un sondaggio dell'inglese Moneybarn, l'auto che guidate può determinare il vostro livello di sexitudine. Potreste passare da, come hai detto che ti chiami, a strafighi in tempo zero. Basta scendere dalla macchina giusta. Ecco quindi quali sono i marchi che ci rendono più attraenti. Audi al primo posto, mentre al secondo posto non c'è una macchina. Il 9,95% degli intervistati, infatti, ha risposto che l'auto non influisce assolutamente sul sex appeal. Mentre al terzo posto troviamo BMW. I meno intriganti? Ford e Skoda. Sarà vero?

0: In Almanacca è sempre festa e questa settimana festeggiamo i 40 anni di canzoni che sembrano scritte ieri, ma che suoniamo sempre con un'emozione spiazzante. 26 settembre 1984, in tutti i negozi di dischi degli Stati Uniti d'America usciva un album diventato storico, anzi iconico, una magica combinazione di pop, rock e musica orchestrale. Disco d'oro con 500.000 di copie vendute in un anno. Stesso anno, stesso titolo per quello che è il film in tutte le sale. Cast eccezionale: Wendy, Apollonia, Lisa Coleman ed ovviamente lui, Prince. Non avete ancora indovinato il titolo? In alto i calici per brindare ai 40 anni di Purple Rain.
1: I never meant to.

La settimana inizia meglio con i consigli delle stelle. È il momento dell'oroscopo. Ariete, è arrivata l'ora di fare scelte importanti. Non averne timore. Toro, la pigrizia è una prerogativa del tuo segno, ma oggi hai tanto da fare. Forza, Gemelli, fai attenzione alle spese e alla rabbia. Cancro, nuovi incontri al lavoro ti rendono più sereno. Leone, attenzione alle spese, sì formichina. Vergine, il romanticismo è nell'aria. Bilancia, il lavoro è tanto, ma hai l'energia giusta per affrontare la settimana. Scorpione, concedi più spazio al relax e alle tue passioni. Sagittario, l'elogio di un collega ti darà sprint. Capricorno, nuovi accordi di lavoro ti renderanno ancora una volta vincente. Acquario, c'è un po' di fatica nell'aria. Dosa le forze e oissa. Pesci, qualche tensione al lavoro. Non ti curar di loro, ma guarda.

Ben trovati in antenna da Alessandra Milizia. Lo studio Fuxia ha sempre la valigia in mano. Non ci fermiamo mai. Amiamo il mondo e la sua saggezza. Un proverbio colombiano recita: acqua che non devi bere, lasciala scorrere.

da uno scaffale della ricca accademia dello studio Fucsia, fa capolino l'ultimo libro di Daniela Fresone, un noir intimista, La stagione dell'isola, e le pagine sono intrise di antiche leggende, superstizioni di un sud magico, tra misteri e omicidi risolti.

Ma che bello venire nello studio fucsia, struccata, col capello arruffato e un po' puzzosa. Ma no, avvicinatevi, alzate il volume, Almanacca è profumatissima. Apro una boccetta di autentico cristallo, bergamotto, mandarino di Sicilia. Sentite la cremosità del sandalo, i caldi chiodi di garofano e un dolce nero limielato. Ah, e il profumo più costoso al mondo è il Clive Christian No. 1 Imperial Majestic Parfum. Il costo? $430,000 al litro.

questa mezz'ora di musica e dolci racconti è trascorsa davvero in fretta. Ma fermi tutti, ancora una curiosità ed una canzone firmate al Manacca prima che lo studio Fucsia chiuda i battenti. Tutta la redazione vi aspetta domani. Mille dei miei baci da Raffaella Bucci. In Almanacca parliamo di cose serie, anzi serissime, tasse, le più strane della storia. Nell'antico Egitto solo i faraoni avevano il monopolio sulla produzione di olio, per questo riciclare l'olio da cucina era severamente vietato ed il prezioso oro liquido veniva tassato.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and roll.

0: Sono le 9.
1: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 Va to 5.

0: Giuseppe Radio e naturalmente in principio di puntata la raccomandazione al non fare tardi, perché abbiamo di solito una new entry oppure versione delle ultime settimane, riusciamo a beccare proprio in apertura qualche protagonista della nostra graduatoria, cosa che è successa direi piuttosto miracolosamente anche questa settimana, perché si tratta di un'altra primula rossa non facile da beccare. Innanzitutto bisogna cogliere l'occasione quando è che in Europa, perché spesso è dall'altra parte dell'oceano, negli States. Si tratta di un regista cinematografico ma che è anche un musicista, un artista davvero a tutto tondo con 1001 idee, quindi dovremmo averlo già in linea. Vediamo se c'è. Eric M, pronto?
1: Ciao carissimo, come andiamo? Un saluto a tutti i tuoi ascoltatori, felicissimo di sentirti.
0: Ma felicissimo anche io, ogni tanto ci facciamo qualche telefonatona di quelle lunghe dove mettiamo in pista tante idee, però adesso non possiamo fare questi salotti pazzeschi perché tutti vogliono sapere come ti è venuto in mente un pezzo così particolare, quasi cinematografico, che tradisce anche la tua esperienza di fiorente regista. I miei sguardi, che continua tra l'altro a salire in classifica, a questo testo un po' mascherato da un ottimo arrangiamento, musica particolare, però insomma affronta un tema particolare, no?
1: Ma sì, dunque, diciamoci la verità, dai, di canzoni sull'amore ne hanno fatte migliaia, poi diciamo che d'amore soffrono un po' tutti, no? E di morte fino ad ora, che sappia io, non si è mai lamentato nessuno, quindi ho voluto narrare, cantare questa relazione veramente stabile che abbiamo tutti nella vita. E poi, visto che prima o poi ci presenterà tutti il conto, ho pensato bene di fargli una serenata e credo sia il modo migliore per portarmi avanti col lavoro, così gli sto simpatico già da adesso, dai.
0: Allontaniamo questi pensieri, ma ascoltiamo il pezzo che sale di 3 livelli dalla 16ª alla 13ª piazza di Ramstedt Vacu 5. Grazie per questo velocissimo intervento, lasciati acchiappare di nuovo perché vogliamo di nuovo sentirti in onda.
1: Grazie,
0: va bene?
1: A tutti voi, un saluto ai tuoi ascoltatori, veramente un piacere partecipare ed essere stato chiamato da voi.
0: Grazie, alla prossima. Eric M, che ascoltiamo ora con I miei sguardi, zona 13.

Alize, che mette in campo un'altra prova della sua incredibile versatilità. E allora, dove batte il cuore? Reggae, reggaeton insieme in questo pezzo, che tra l'altro confortato anche da un coloratissimo video che in effetti una volta si diceva la giusta colonna sonora, no? Invece qua si parla

l'album che prende nome semplicemente dalla nomenclatura della band, beh, insomma, Gentiluomini Selvaggi, insomma. Beh, si può essere gentiluomini selvaggi, è un appellativo che appartiene a qualcuno in studio, no? Non diciamo chi. Tra l'altro mi hanno detto, proprio per rimanere in tema studio, in regia, oh, guarda che non si è capito bene, ok, abbiamo stravolto, come sta avvenendo nelle ultime settimane, un po' la classifica, ascoltando in questo caso la numero 13 prima delle altre, perché siamo riusciti a beccare

Naturalmente Laura Pausini, popolarissima in Brasile, non ha problemi, tutta la sua dimestichezza anche nella lingua portoghese. Su questi suoni naturalmente non possiamo

7 più 1 sul rullino di marcia dell'incantevole Girasoli di novembre. Eccola qui che arriva Aneres.

0: IVA aumentano le città bollino rosso, domani il picco.
1: Giornale Radio News.
0: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Gerardo De Vivo, in redazione Alessandro Cisilin. 46esimo anniversario della strage di Bologna. Alle 10:25 del 2 agosto 1980 un ordigno esploso nella sala d'aspetto della stazione centrale causò la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che sottolinea la necessità dell'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva di distruggere. Alle celebrazioni in città per il governo presente il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, sul palco anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore.
2: Per decenni ci hanno detto che la verità sulla strage di Bologna non si sarebbe mai potuta raggiungere fino in fondo, che era destinata a restare, come tanti altri episodi nella storia recente, un mistero italiano irrisolvibile. Oggi possiamo dire che non è più così. Le sentenze definitive di questi ultimi anni sono l'accertamento a 3 gradi di giudizio di una verità che la nostra Repubblica doveva al popolo italiano. La strage di Bologna fu un atto di terrorismo neofascista, maturato nell'ambito di organizzazioni avversive di destra, reso possibile da complicità che arrivarono fino a apparati dello Stato e alla loggia P2.
0: L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime, 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di 2 famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause del disastro. Si fa strada l'ipotesi che sia stato causato dal maltempo con le forti raffiche di vento che hanno interessato la regione. Resta alta la tensione Iran-USA, parliamo di Medio Oriente, nonostante lo stop a un ulteriore attacco annunciato da Donald Trump. Prima di questa decisione, il presidente americano avrebbe avuto un colloquio telefonico col principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, che gli avrebbe sottolineato la necessità di evitare un'ulteriore escalation del conflitto, la notizia da fonti saudite. È morto a 13 anni Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino, che era in uno stato vegetativo permanente dal 2017 dopo aver mangiato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio dell'Escherichia coli. La Cassazione aveva confermato il nesso di causalità tra l'assunzione di cibo e lo stato del bambino, rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose di 2 responsabili di un caseificio. Si aggrava l'emergenza caldo in Italia, mentre si attenua, almeno per stamani, quella sul traffico, nel fine settimana ritenuto più intenso per l'esodo estivo.
3: 26 milioni di veicoli in movimento, stima l'ANAS, probabilmente il weekend più intenso sulle strade e autostrade italiane per l'esodo estivo. Gli ingorghi sono iniziati già venerdì pomeriggio, la mattinata di ieri è stata addirittura da bollino nero, in un fine settimana nell'insieme da bollino rosso, con l'eccezione proprio di stamani, dove si stima un pur parziale attenuamento dei flussi. Quel che non si attenua è l'ondata di caldo sul bel paese. Oggi Catania, Genova, Palermo e Trieste si aggiungono, le 19 città già da ieri in allerta rossa, con rischi sanitari lanciati dal Ministero per l'Interno. La popolazione e non solo i più fragili. Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona. Insomma, circa un quinto dei capoluoghi italiani. Picchi intorno ai 40 gradi soprattutto nel centro Italia, ma anche dove il termometro segna qualcosina in meno si aggiunge il fardello di un'intensa umidità e in qualche caso criticità negli approvvigionamenti idrici, con allerte sul basso livello dei fiumi, specie nell'area padana, a incombere peraltro anche qualche cosiddetto temporale di calore, ma per lo più su settori alpini e appenninici. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
0: Tra lago, natura e vigneti è il Canton Vaud nella Svizzera francofona, che per l'estate punta sui suoi gioielli, le città, con 3 proposte, a partire dalla capitale Losanna, come ci spiega Piccarda Frulli, vice direttrice di Svizzera Turismo.
4: Losanna è la città nota a tutti per essere la sede del Comitato Olimpico e del Museo Olimpico, è anche però una città a grandissima vocazione culturale. Ci sono infatti interessantissimi musei come il MUDAC, il Museo di Arti Applicate Contemporanea, il Museo dell'Art Brut e poi la fondazione dell'Hermitage. Morges è una destinazione che invita a rallentare e a riscoprire il territorio sulle rive del lago Lemano. Merita sicuramente una visita il castello di Morges e il celebre Festival dei Tulipani. Yverdon-les-Bains si trova nel nord del canton

0: ai piedi del Jura e offre un'esperienza più essenziale legata alla natura e al benessere.
1: La regione ha anche investito per rendere più sostenibile la sua proposta turistica.
0: Nel Canton Vaud la sostenibilità è sostenuta da un impegno collettivo e strutturato e oggi abbiamo ben 313 aziende che partecipano al programma Sustainable. Esiste inoltre un programma Vaud Ambassador che accompagna gli operatori verso una maggiore integrazione dei principi sostenibili.
2: Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e in casa.

con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da...

0: benvenuti amici, bentrovati anche oggi in questo magico mondo. Wow wow wii, wow wow, vi do il benvenuto. Siamo sempre in modalità estiva in questo mondo così speciale. Io sono il mago Alesgar, ma non sono da solo, ragazzi. E no, perché insieme a me abbiamo ben due fatine. Già la sentite? La fatina Camilla e la fatina Giulietta. Ciao, bentrovate.
1: Ciao, ciao bimbi.
2: Ciao bimbi.
0: Oh, ma che carine, ma che gentili. Ciao, ciao. Tra l'altro è estate. Loro, dovete sapere che svolazzano sempre con le loro alette. Sono meglio di un condizionatore. Muovono un'aria qui nel magico mondo, vero ragazze?
1: Sì, stavamo proprio giocando con l'albero burlone, il saggiolieno e la miele, vero?
0: Ah, certo, ma il saggiolieno che fine ha fatto? Aspetta che lo so. Ah, eccolo!
3: Ciao, ciao a tutti amici! Ciao mago, ciao fatina Camilla, ciao fatina Giulietta!
0: Ah, ecco anche il nostro saggio alieno! Beh, allora non manca proprio nessuno. L'albero burlone c'è, l'orchestra delle cicale stonate è presente, guidate come sempre dal nostro gufo jukebox elegantissimo. Ragazzi, quest'oggi vorrei proprio parlare delle storie, visto che sotto l'ombrellone si legge tanto, si guardano i cartoni animati, magari nel tempo libero. Ho raccolto delle belle curiosità proprio sulle storie Disney. Cosa ne dite, ragazzi? Vi piace come idea?
2: Sì!
0: Ah, meraviglioso. Saggiolieno, sei d'accordo?
3: Ma certo, ne parliamo tra poco proprio nel laboratorio delle magie.
0: Bravo, ma prima iniziamo con una bella filastrocca. Come sempre iniziamo con una bella filastrocca dedicata ai nostri bimbi.
3: Sì, sì, ce l'ho proprio, è una bella filastrocca. La filastrocca delle doppie. La pala è per spalare e la palla per giocare. Il papa è per pregare e la pappa è per mangiare. Con la penna si scrive, chi è in pena invece non ride. I pani dal fornaio e i panni dal merciaio. La sera è dopo il mattino e la serra invece nel giardino. La rosa ha più di un colore, a volte è rossa e ha sempre odore. Alle sette mi levo e se ho sete bevo. Sette notte per cantare e la notte invece per sognare. Nonno viene dopo l'ottavo e mio nonno invece si chiama Gustavo.
0: Ma grazie saggio alieno per questa bella filastrocca, la filastrocca delle doppie. Oh, bene amici, e fatina Giulietta, cosa dici? Iniziamo anche con una bella canzone, come sempre le canzoni che aprono wow wow wii, wow wow sono per tutta la famiglia, no? Si ballano insieme, giusto?
1: Sì, ah, dai che si balla!
0: E allora poi vi aspettiamo nel laboratorio delle magie per scoprire alcune curiosità del mondo Disney, delle storie, visto che poi d'estate appunto ci piace leggere, ci piace scoprire, oltre che esplorare andando un po' al mare e in montagna. A tra poco, e allora dai, alziamo il volume!
4: Sulla strada di

0: Eccoci qua, eccoci di nuovo insieme dopo questa bella canzone di apertura qui nel magico mondo Wow Wow Wee Wow in versione summer. Cara Fatina, Giulietta, appunto durante l'estate si leggono dei libri, no? Oppure si ascoltano anche, magari è bello quando ce li leggono gli altri, è ancora più rilassante. Oppure si guardano anche tanti cartoni, vero?
1: Certo, i cartoni della Disney per esempio sono sempre bellissimi.
0: Sono graditi, sono apprezzati, ma sai quante curiosità ci sono dietro al mondo Disney che noi non sappiamo, neanche il saggio alieno può nemmeno immaginarle.
1: Oh, ma dai, veramente? Io ne so qualcuna, a dir la verità.
2: Ah, sì, ma adesso mi incuriosite, ragazzi, voglio sapere subito.
0: Ok, ok, allora dai, iniziamo. Sapete che la bestia del film, del cartone La Bella e la Bestia è un mix di diversi animali, tra i quali la testa di un bufalo, la fronte di un gorilla, il corpo invece di un orso, la criniera ovviamente del leone e le zanne di un cinghiale. Ah, e poi invece le gambe e la coda di un lupo. È un insieme di animali, quanti animali racchiusi proprio all'interno della bestia. L'hanno pensato così, l'hanno disegnato in questo modo.
1: E invece pensate, nel lo stesso cartone, nella versione cinese, la voce della bestia è data da Jackie Chan.
0: Ah, ma dai, il famoso lottatore che ha fatto anche tanti film proprio sulle arti marziali.

0: E andiamo invece a parlare della carica dei 101 di Peter Pan, Lilo e il Vagabondo e Mulan. Questi quattro cartoni sono gli unici film di animazione Disney in cui sono presenti entrambi i genitori, mamma e papà, e nessuno dei due muore nel corso del film. Carica dei 101, Peter Pan, Lilli e il Vagabondo e Mulan, e quindi è una piccola curiosità.
1: Colui che ce l'ha in sé

0: Lo sapete? Aladdin doveva somigliare a Michael J. Fox.
1: Ah, sì, proprio un attore americano.
0: Quello che ha fatto proprio il Ritorno al Futuro. Ma poi è stato modellato più simile a Tom Cruise, quello che ha fatto Mission Impossible.
1: Eh sì, effettivamente il volto di Aladino nel cartone animato, se lo guardate, è simile proprio a Tom Cruise, è vero, l'attore Tom Cruise. Io ho un'altra curiosità, sai, saggio alieno?
2: Oh, questa la voglio dire io ai nostri amici che ci ascoltano. Quando pensiamo ad Aladino, subito la nostra mente corre alla città di Agrabah. È un luogo di fantasia dalle atmosfere arabeggianti, dove si svolgono proprio le vicende mostrate nel film. Ma nel racconto delle Mille e una Notte, questo libro antico in cui è comparsa proprio la storia di Aladino, il nostro eroe non vive in Medio Oriente, ma nel Katai, che poi era il nome dell'attuale Cina.
1: Ah, ma pensa te, quindi noi ce lo siamo sempre immaginati, no? Con i tratti arabeggianti, poi simili a quelli di Tom Cruise, abbiamo detto, e invece lui era cinese, ma pensa un po', ma guarda te.
0: E poi c'è anche Robin Hood. La Disney ha riciclato alcune canzoni, pensate, destinate per Il Libro della Giungla di Aristogatti, Biancaneve e i Sette Nani e altri film precedenti alla Disney.
1: Oh, però io ho una curiosità anche per quanto riguarda Il Libro della Giungla. Ti ricordi gli avvoltoi canterini?
0: Certo!
1: In origine si era pensato proprio ai Beatles per dargli la voce. I grandi, sicuramente i nostri genitori, conosceranno molto bene i Beatles. E per concludere andiamo a parlare anche dei Pirati dei Caraibi. Infatti la nave dei pirati purtroppo è affondata per un uragano, proprio quella usata nel film. Ed è stato anche il film più costoso di sempre.
0: Persino di Avatar.
1: Ah.
2: E invece il primo film Disney, sapete qual è? Il primo film Disney nel 1938 è stato Biancaneve e i Sette Nani.
0: E inoltre vi do un'ultima chicca. Ah. Se voi fate molta attenzione, in quasi tutti i cartoni della Walt Disney è presente Topolino in varie forme. Anche in Aladdin, per esempio, quando Jafar fa l'incantesimo alla tigre che la trasforma, anche lì compare il volto di Topolino, ma poi in tanti altri cartoni.
1: Ah, però

0: E sapete, sapete quanti anni ha Topolino? Sembra così giovane, ma lui ha ben 92 anni.
1: Oh, caspita, beh, portati benissimo, portati benissimo. E allora grazie, Saggio Alieno, grazie Fatina Giulietta, quante belle curiosità. Andiamo ad ascoltarci un po' di musica e poi tra poco una bella storia.

Ed eccoci qua, pronti per entrare all'interno della stanza delle storie e delle fiabe. Oggi ho estratto per voi una storia, una magica storia dal mio cilindro che si intitola proprio La bancarella delle emozioni. Buon ascolto! Al mercato di Via della Vita, quante bancarelle, dalla più misera alla più assortita. Oltre alle classiche della frutta e dell'abbigliamento, c'erano quelle dello svago e del divertimento. Alla bancarella poi dei ricordi, per un ricordo usato potevi acquistarne uno tutto confezionato, mai consumato, o meglio, mai ricordato. Alla bancarella della nostalgia c'era sempre pieno, oi che coda, mamma mia. Mentre a quella della furbizia ognuno cercava di prendersi il posto migliore, con il risultato che c'era una gran confusione. Beh, Gioachino senza nome, un bel giorno fece un giro tutto intorno al mercato di Via della Vita e capitò, come sempre, alla sua bancarella preferita, quella dei perdigiorno, dove il tempo passava veloce se eri contento e rallentava se invece eri scontento. Ma quel giorno, guardandosi attorno, vide che accanto si era stabilita una bancarella mai sentita, quella delle emozioni. Oh, che strana! Quanti colori la popolavano e che sfumature la abbellivano! Si avvicinò incuriosito e provò a domandare: «Mi scusi, ma queste emozioni sono forse una trovata commerciale? Come le vendete? Si possono magari assaggiare? Provare?» «Ma certo, gentile signore», rispose il titolare, «ma certo, si possono persino indossare. Quando sei su, quando sei giù, puoi metterti quello che vuoi di più. L'unica regola è sapere chi sei». «Oh, che sbadato, mi scusi, non mi sono presentato», disse Gioachino senza nome al commerciante, che continuò la presentazione in modo invitante. «Li abbiamo pesanti, leggere, di ogni tipologia. Qui c'è la gioia, la spensieratezza, la nostalgia. Da questa parte invece la noia, la delicatezza, la malinconia. Le abbiamo per ogni stagione. E pensi, perfino per ogni occasione, di ogni stoffa, di ogni tessuto, come vuole lei, in base alla sua vita e al suo vissuto». Gioachino senza nome a quella frase rimase un pochino perplesso. Poi, boh, il mio vissuto sembra una cosa impegnativa. «Beh, una vale l'altro», rispose superficialmente al commerciante, il quale ebbe un'espressione un poco sconcertante, ma continuò lo stesso la sua presentazione. «Su, su, non abbia timore, ne provi una, vedrà che sensazione». Gioachino mise al collo la sciarpa nostalgia, ma si accorse che lo prudeva. «Oh, mamma mia!» Provò allora a indossare un paio di pantaloni, gioia! Ma niente da fare, erano stretti, difficili da portare. Pensò di tentare con la camicia felicità, ma oi là là, appena indossata si sbottonava di qui, si apriva di là e viceversa. «Oh, che tristezza», disse Gioachino senza nome. «Se vuole abbiamo anche quella», rispose prontamente il commerciante. No, lasci stare, sono demoralizzato», rispose Gioachino col viso imbronciato. «Tornerò magari un altro giorno, la ringrazio». Ma aspetti», disse forte il commerciante, «ha detto che è demoralizzato». Infatti non si è accorto che sbadato, lì sul braccio ha lasciato il mio straccio in pura fibra di Giudi Morale. Credo l'abbia afferrato sopra pensiero per asciugarsi la fronte e, guardando il resto d'altronde, se ne sia dimenticato. Eppure vede qualcosa che fa al caso suo, in qualche modo l'ha trovato. Ecco, probabilmente era tutto concentrato a vedere o voler chissà che. Guardando altrove alle emozioni più belle, non si è accorto invece di quelle che aveva addosso. «Quindi, caro Gioachino, se posso, non avrà trovato il miglior vestito e forse neppure nuove emozioni da sfoggiare in mille situazioni. Vorrei però regalarle un piccolo pensiero, sperando le faccia piacere, a dire il vero. Vorrei donarle questo mio specchio. Non è un granché, lo so, forse è vecchio, ma sa che c'è? C'è di bello, che ogni volta che lei lo guarderà potrà trovare sempre qualcosa di nuovo che al caso suo farà.
Sono sicuro che ogni volta resterà sorpreso, contento certamente di averlo preso. Così Gioacchino accettò il pensiero, mise lo specchio sotto il braccio e se ne andò. Beh, da allora non visse più a casaccio, perché ogni mattina, alzandosi, si ricorda di sé, semplicemente guardandosi.

0: Siamo arrivati al termine anche oggi qui nel magico mondo Wawawiwawa in versione summer. Fatina Giulietta, ci sei? Sei sempre con noi? Svolazzi?
1: Ma certo, sono sempre qui.
0: Sai, adesso è arrivato il momento di andare a trovare chi? Il nostro?
1: Oh, il nostro caro Albero Burlone.
0: Ah, e allora salutiamolo. Ciao Albero.
1: Ciao Albero.
2: Ciao, ciao a tutti, ciao Mago, ciao Fatina, che bello, è strano vederti ferma in questo momento.
0: Sì, ma riprende, eccola, ha ripreso a svolazzare, neanche a dirlo.
2: Ma si sa che le fatine, anche la fatina Camilla è proprio così, loro amano svolazzare, curiosare, ascoltare storie come piacciono a noi alberi.
0: Siete curiosi di storie. Oggi abbiamo parlato proprio delle storie Disney, di quanto sono belle, di quante curiosità non conoscevamo, perché anch'io le ho scoperte insieme a voi.
1: Certo, è stato molto interessante, devo dire. Si sanno tante cose, ma alla fine poi magari si scoprono tante cose che magari prima non si sapevano.
0: Certo, è bello. Adesso invece, caro Albero, ci racconti una bella barzelletta come sempre per concludere le nostre puntate nel magico mondo?
2: Ma certo, ne ho proprio una.
0: Però, serve la caramella, Fatina.
2: Grazie. Buona questa al gusto piadina romagnola. Sentite, favole da pulci. Una piccola pulce prima di dormire chiede alla mamma: mamma, mi racconti la favola di Pidocchio? Di Pinocchio.
0: Ma no, Albero, vabbè. Effettivamente le pulci conoscono le favole di Pinocchio, noi invece
1: certo,
0: conosciamo quella di Pinocchio, ecco. Bene, siamo giunti al termine e come sempre noi ricordiamo che se volete riascoltare tutte le puntate passate, come possono fare i nostri amici? Dove possono andare?
1: È molto semplice, sul tuo sito www.magoalesgar.com.
0: Ma certo, magoalesgar.com, lì c'è la pagina Wawawiwawa con tutto l'archivio delle puntate passate. Ma noi salutiamo anche Mamma Serena che ha due bimbi che ci ascoltano sempre, Francesco e Beatrice da Napoli. Un grande abbraccio proprio a loro. E poi abbiamo ricevuto anche i bellissimi disegni di Cristina Lazar e noi la ringraziamo perché ci hanno fatto molto piacere, ci hanno fatto sorridere, ecco. E ricordiamo anche che potete mandarci i vostri disegni, i vostri saluti, dirci come ci ascoltate e disegnarci anche come ci immaginate, certo. E potete farlo sempre con l'aiuto di un grande, facendo proprio come ha fatto mamma Serena e la mamma anche di Cristina, scrivendo a ciao mago@gmail.com, ecco, giusto?
1: Certo.
0: Noi li aspettiamo, un grande abbraccio allora e alla prossima puntata. Ciao amici.
1: Ciao bimbi.
3: Wow.

0: Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
1: Bentrovati amici di Musical Chatter, pronti per la nuova puntata di chiacchiere di musica. Oggi non parliamo semplicemente di canzoni e di energia musicale, parliamo proprio di cambiamento di pelle, di uno di quei momenti in cui una persona o una band o un artista capisce che restare fermi è un vero rischio. Parliamo dei Negrita e del loro brano Cambio. Una parola secca, quasi un ordine, un titolo emblematico perché indica un movimento necessario. Infatti era arrivata questa canzone insieme a Reset, disco pubblicato nel 1999, che per i Negrita aveva segnato una svolta importante. Il loro rock è sempre fisico e sanguigno, ma da quella data si apre a colori più moderni, a qualche accento anche elettronico, un suono più compatto. È come se il gruppo, dopo l'esperienza americana e blues dei lavori precedenti, decidesse di rimettere mano alla propria identità, ma senza tradirla. Come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. Noi non cambiamo mai. Una curiosità vera è che Reset venne pubblicato il 28 gennaio 1999 dalla etichetta Blackout, prodotto da Fabrizio Barbacci, registrato qualche mese prima. Il disco arrivò al terzo posto in classifica, fu certificato disco di platino e anni dopo entrò nella lista dei 100 dischi italiani più belli secondo la rivista Rolling Stone Italia. È anche l'album in cui i Negrita consolidano il rapporto con Aldo, Giovanni e Giacomo dopo la colonna sonora di Così è la vita. Il titolo dell'album racconta bene il clima di quegli anni. Dopo XXX, registrata a New Orleans, la band decide di premere il tasto Reset, di ripartire dalle proprie radici rock blues e allo stesso tempo curare però di più i suoni, le ritmiche e la produzione in generale. Cambio vive dentro a questa idea. Non è uno slogan ottimista, ma la presa d'atto che a volte bisogna spostarsi per restare vivi. E poi c'è la voce di Pau, non levigata, non bella in senso scolastico, ma riconoscibile per quel graffio e quella pronuncia da frontman che sembra sempre stare un mezzo passo avanti alla band. Di Negrita la voce non si appoggia soltanto sulla melodia, ma anzi spinge, sfrega, chiama risposta. E dietro le chitarre di Drigo e Mac tengono vivo quel miscuglio di rock, di blues e di groove che ha fatto definire spesso la band Aretina come una delle più americane d'Italia. Allora, basta con le chiacchiere, ascoltiamocela come un piccolo scossone, prendiamoci questo cambiamento, ecco, non come una semplice canzone rock. Negrita con Cambio.

Eccoci amici di Musical Chatter, erano i Negrita con quel modo tutto loro di far sembrare il cambiamento, una corsa su una strada piena di polvere e di amplificatori accesi. E adesso restiamo sull'idea di uscire allo scoperto, ma la portiamo in un'altra scena, non più il viaggio interiore di una band rock, bensì la notte di una generazione che cerca aria, incontri, parole vere. Arriva Dolce Nera con Siamo tutti là fuori. Qui l'energia è diversa. Non nasce da una chitarra che graffia, ma da un pianoforte, suonato però con urgenza. E c'è una voce un po' scura, un po' nervosa, e un ritmo che guarda anche alla pizzica salentina. È un brano che corre perché racconta qualcuno che non vuol più restare chiuso in casa, nei suoi pensieri, nella settimana sempre uguale. Questo pezzo fu presentato al Festival di Sanremo 2003 nella categoria Nuove Proposte e vinse quella sezione portando Dolce Nera, che è il nome d'arte di Emanuela Trane, al grande pubblico. La canzone entrò poi nel suo primo album, Sorriso Nucleare, prodotto da Lucio Fabbri, e mostrò subito una caratteristica che resterà centrale nell'identità di quest'artista: la convivenza fra il pianoforte, il pop rock e le radici popolari. Ora parliamo un po' di qualche curiosità più specifica. L'aneddoto più bello riguarda la nascita del pezzo. Dolce Nera raccontò di averlo concepito dopo una passeggiata notturna a Firenze, fra Piazza Duomo e Santa Croce, osservando gruppi di ragazzi che avanzavano insieme, parlavano, ridevano, si confidavano. E da lì era nato in lei quel senso di movimento collettivo, quindi non una fuga qualunque, ma la voglia di trovare nuovi stimoli, ecco, di trovare fuori casa un sogno possibile, magari anche solo per una notte. C'è anche un dettaglio musicale molto riconoscibile. Siamo tutti là fuori, mescola folk, pop, rock e suggestioni di pizzica, cioè un richiamo alla terra salentina di Dolce Nera. Sul palco dell'Ariston lei non era solo una cantante davanti al microfono, era anche una pianista che usava lo strumento quasi come un motore ritmico, più che come un accompagnamento armonico. Ecco. Questo dava alla sua performance una fisicità particolare, più ruvida e personale rispetto alla classica ballata che ci si aspetta sul palco sanremese. Dal punto di vista vocale, Dolce Nera porta subito in primo piano il suo timbro un po' scuro, leggermente graffiato, sabbiato, capace di passare da una frase quasi parlata a un'apertura potente, senza perdere la sua identità, la sua riconoscibilità. Non cerca la perfezione levigata, ma cerca presenza, impatto. E in questo sta il ponte con i Negrita, due mondi diversi, ma la stessa urgenza di non restare fermi. Chiude qui la puntata dedicata a chi cambia, chi esce, cerca, sbaglia e ricomincia. Silvia Dini vi saluta, vi dà appuntamento a una nuova puntata di Musical Chatter. E adesso alziamo il volume. Ci salutiamo con Dolce Nera, Siamo tutti là.

0: Musical Chat.
1: Musical Chat, un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

0: dato alla musica indipendente, agli artisti indipendenti. Prende il via una nuova settimana, anche questa settimana ricca di novità proiettate verso l'estate. Oggi poi ne ho una davvero particolare che ascolteremo tra poco. Prima però indietro nel tempo.
1: Ora musica story.
0: 1977.

Che meraviglia ospitare Amanda Lear con questo singolo che nel 77 aveva conquistato quello che allora chiamavamo Hit Parade. Che belli i tempi della Hit Parade.

0: Oggi ho la musica Michele Coletta. Michele Coletta, artista pugliese ma genovese d'adozione. Andiamo a scoprire come mai, perché. Ciao Michele, ben trovato anzitutto.
1: Ciao, ciao a tutti e tutte, grazie per questa opportunità.
0: Michele che è in vacanza, se ho capito bene, sei in albergo.
1: Assolutamente sì, mi sono preso un weekend di vacanza e sono qui.
0: Però in questo momento all'ombra, non sotto allo sole, perché sei in albergo.
1: No, sono appena rientrato. Perché questo sole quest'anno ci fa un po' impazzire.
0: Allora, dicevo, artista pugliese, genovese d'adozione. Da quanto tempo sei a Genova?
1: Ormai dal 1990, sono tantissimi anni, non contiamoli.
0: Direi.
1: Faccio avanti e indietro con la Puglia.
0: E dalla Puglia dove?
1: Dalla Puglia sono della provincia di Taranto, sullo Ionio, quindi mare e sole.
0: Infatti il pezzo, immagino che già dal titolo si capisce comunque, lo sole, lo mare, lo iento, sutta, lo sole, arriva da lì l'ispirazione, no?
1: Assolutamente sì, ho voluto dedicare in questo EP che è appena uscito una canzone anche alla mia terra e appunto ho pensato a sutta, lo sole e a questo suono dei tamburelli che danno vita a questa canzone.
0: Ecco, hai citato l'EP che si chiama Piano Piano, dal quale era già stato estratto un primo singolo, giusto?
1: Assolutamente sì, Balliamo Piano, che è un disco funky, e poi successivamente è nata Sotto lo Sole, appunto, che è già uscita anche, e poi successivamente anche l'intero EP.
0: Ecco, quanti brani sono?
1: Sono cinque brani che hanno un unico filo conduttore a livello di tema, ma sono cinque generi musicali diversi con cui ho voluto giocare.
0: Ecco, di Sotto lo Sole c'è anche un video?
1: No, il videoclip l'ho fatto di Balliamo Piano e un po' mi sono pentito di non aver fatto un videoclip di Sotto lo Sole, perché quest'estate ci avrebbe un po' accompagnato.
0: Beh, è tempo sempre quando vai in Puglia per le vacanze,
1: esatto,
0: tre riprese.
1: Coinvolgerò un po' di gente, perché ho bisogno veramente di tanta gente che mi balla intorno per rendere la canzone.
0: Che noi adesso andiamo ad ascoltare, non prima però di aver dato a chi ci segue le coordinate per raggiungere e seguire Michele Coletta attraverso i social.
1: Guarda, sui social basta trovare Michele Coletta, appunto, official. Sono su TikTok, Instagram, Facebook e YouTube. Su YouTube c'è il videoclip, non di Sotto lo Sole, ma come abbiamo detto di Balliamo Piano, e poi su Spotify e tutti i digital store Michele Coletta possono ascoltare l'EP e magari aggiungere uno di questi brani alla loro playlist estiva.
0: Esattamente, lo faremo anche noi, anzi ci risentiremo al prossimo singolo. Michele, grazie per essere stato con noi e buone vacanze.
1: Grazie, buon'estate a tutti, Sotto lo Sole.

0: Ivan Polix, Luca Berga, Alice Fassina insieme con Cuore a 90 tra le canzoni dell'estate di Ora Musica.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Viaggiamo nel tempo, 1983, Paul Young.

Nell'angolo dei ricordi di una musica, oggi siamo tornati nel 1983, Come Back and Stay, uno dei brani più celebri dal repertorio di Paul Young, che in quegli anni se la girava molto bene, aveva grande successo. Domani alla stessa ora, altro classico, altro viaggio nel tempo. Adesso invece c'è Andrea Mandelli con Sofia.

Sono qui per presentarvi l'ottava edizione del Preinverno Festival Jazz, l'occasione unica di incontrare il jazz per le strade e le piazze del paese alla scoperta di giovani talenti e grandi musicisti. Il 7 agosto alle 22 si inizia a suonare in piazza Giovanni XXIII con la Preinverno Jazz Orchestra e con un ospite d'onore, Mauro Zazzarini e il suo sassofono. L'8 agosto di scena il Villanueva Jazz Sextet, capitanato dalla tromba di Román Villanueva, un crossover di jazz e Sud America. La serata finale il 9 agosto, sempre alle 22, con il Serino Sestetto Scorretto, l'innovazione con le radici ben piantate nel territorio. Per le tre serate del Jazz Festival c'è anche l'Aperi Jazz, concerti, jam session e performance in tanti locali di Priverno e tante opportunità per scoprire un mondo di jazz. Vi aspettiamo il 7, 8 e 9 agosto al Priverno Jazz

0: Lazio. Music Fantasy. Music Fantasy.
1: La musica mixata

0: Classic Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: Blues Johnny Heldebarge dal 1986, oggi qui a Ora Musica nel nostro angolo dei ricordi, che torna domani alla stessa ora con un altro classico. E adesso invece tornano come sempre le nostre promozioni.
1: Se ti chiamo non rispondi, se ti scrivo ti vergogni, se ti cerco litighiamo.

Chiara Silvestri in arte Tati S, 26enne che arriva dalla provincia di Roma e che ha già avuto diverse esperienze anche all'estero. Questo è il suo nuovo singolo per l'estate, L'incontro.

0: Giornale Radio News.
1: Ancora buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: la guerra nel Golfo dopo la minaccia di attacchi su vasta scala, Trump ci ripensa, imminente un accordo con l'Iran, i negoziati riprenderebbero nel pomeriggio. Strage di Bologna, i familiari delle vittime incalzano Meloni sulla matrice neofascista. Caldo, 25 città su 27 monitorate da bollino rosso, allarme siccità anche per i raccolti. Splende l'azzurro, gli europei di nuoto a Parigi ieri, tra l'altro 2 ore di Chiara Pellicani nei tuffi.
0: Giornale Radio News.
1: Ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Alessio Galea, Gerardo De Vivo e Lorenzo Villanetti. L'accordo su Hormuz è vicino e ci sarà anche sul dossier nucleare iraniano. Trump ostenta ottimismo sulla ripresa dei negoziati previsti nelle prossime ore. Nessuna conferma da Teheran, mentre a Gaza infuriano i bombardamenti.
2: Prima lo stop a un imminente attacco massiccio contro l'Iran, poi l'annuncio: i colloqui con la Repubblica Islamica riprenderanno questo pomeriggio. Donald Trump afferma che un accordo è imminente, riguarderà non solo la gestione dello stretto di Hormuz, ma anche l'altrettanto complesso dossier del nucleare iraniano. Dietro la decisione di fermare la nuova ondata di attacchi, la pressione delle monarchie del Golfo per una de-escalation rilanciata da Arabia Saudita, Emirati Arabi e Qatar. Nelle scorse ore il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha riferito dell'avvio di una serie di colloqui diplomatici con alti funzionari sauditi e pakistani, sebbene al momento Teheran affermi che al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Hormuz resta chiuso, chiarisce il portavoce del Ministero degli Esteri. Il clima di incertezza persiste dunque in Medio Oriente, anche sul fronte della striscia di Gaza, duramente bersagliata dai bombardamenti delle forze israeliane. Ieri altri 19 palestinesi sono rimasti uccisi nei raid dell'IDF. Hamas parla di una deliberata escalation che mira a ostacolare gli accordi raggiunti con i mediatori, tra cui gli Stati Uniti, per completare l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
1: E non si ferma il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Sarebbero almeno 9 civili morti nelle ultime ore in territorio russo, specie nella regione di Belgorod, e almeno 5 le vittime in vari quadranti dell'est ucraino. Intanto il vice ministro degli esteri russo Galuzin rilancia la disponibilità di Mosca a esaminare proposte costruttive per la fine del conflitto, anche sui possibili formati e sede dei colloqui, accusando la controparte di aver osteggiato il processo negoziale dopo i colloqui in Alaska dello scorso febbraio. E sullo sfondo della guerra, diversi gli incroci con Roma. Blitz della Marina italiana ieri al largo di Pantelleria su una petroliera battente bandiera camerunense, ma ritenuta parte della cosiddetta flotta ombra russa. In corso le verifiche del caso. Si congratula il ministro della difesa Crosetto. E sull'attentato di sabato scorso a un ristorante italiano di Mosca, costato la vita a 5 persone, incluso un generale russo, l'ambasciata di Mosca a Roma parla di intimidazione ucraina verso gli italiani. Secco il commento del ministro degli esteri italiano, che parla di balla colossale. Bologna ricorda la strage del 2 agosto tra dolore e polemiche. La premier Meloni dice: terrorismo feroce, una delle pagine più buie, ma sul palco viene incalzata a distanza a pronunciare la parola neofascista sulla matrice dell'attentato il presidente dei familiari delle vittime Paolo Lambertini.
3: Oltre a definire buia la strage del 2 agosto, va trovato il coraggio di dire che la pagina più nera del neofascismo italiano e dei pezzi dello Stato che tradirono la Repubblica.
1: Sembrava a prima vista un tragico incidente stradale, ma si ipotizza l'omicidio volontario dietro all'impatto causato la vita a un 36enne scooterista fermatosi a prestare aiuto a una 39enne in difficoltà su una strada di Somma Lombardo nel Varesotto e poi travolto da un'auto guidata dal suo ex, un 43enne, ora agli arresti. Il presunto aggressore, che aveva appuntamento con lei per restituirle alcuni effetti personali, avrebbe agito per gelosia vedendoli insieme. Un incidente stradale ha fatto strage sulla superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino tra Umbria e Lazio. 6 morti e 27 feriti ieri pomeriggio, di cui 3 in gravi condizioni nel frontale tra un autobus e un camper che ha coinvolto anche 3 auto. Il camper viaggiava in direzione Terni quando avrebbe invaso la corsia opposta finendo contro il pullman. A perdere la vita i 2 conducenti del pullman e 2 passeggeri, le altre 2 vittime viaggiavano invece a bordo del camper. Nel pieno della quarta ondata di calore sono 25 le città italiane contrassegnate dal bollino rosso. A causa delle alte temperature scatta l'allarme anche per le risorse agricole, il rischio e la compromissione totale dei raccolti.
4: Le temperature estreme non danno tregua all'Italia nella morsa della quarta ondata dell'anticiclone africano. Il weekend da record appena archiviato lascia spazio a un'altra giornata critica, con ben 25 città contrassegnate dal bollino rosso su un totale di 27 monitorate dal Ministero della Salute. Alle 23 di ieri, da Bolzano a Palermo, si sono aggiunte Ancona e Bari. Il bollino giallo è riservato solamente a due città, Messina e Reggio Calabria. Preoccupano anche le condizioni del Po, che a Cremona non è mai stato così basso. L'ultimo record negativo era datato giugno 2022, quando il livello si era attestato a 8,58 metri sotto lo zero idrometrico, un centimetro in meno rispetto al negativo di adesso. Caldo e siccità minacciano anche l'agricoltura. Il direttore di Confagricoltura di Pavia, Alberto Lasagna, parla di apocalisse climatica, con 100 milioni di euro potenzialmente bruciati. Per il riso lombardo, anche la Col Diretti lancia l'allarme della possibile compromissione totale dei raccolti. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
1: L'annuncio di Trump della ripresa dei colloqui tra Stati Uniti e Iran incoraggia i mercati europei stamani in rialzo. Milano guadagna circa 4 decimi di punto e scende lo spread, coi titoli tedeschi intorno a quota 80, e tornano in calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Ora lo sport. A Parigi, la quarta giornata degli europei di nuoto fa sognare l'Italia. Grande attesa questa sera per la finale del sincro maschile e quella dell'individuale femminile dalla piattaforma. Occhi puntati su Matteo Santoro, Stefano Belotti, Sara Godoin Di Maria e Matilde Marzetti. Ieri una strepitosa Chiara Pellacani ha conquistato due medaglie d'oro in due ore, la terza in tre giorni. La 24enne romana ha trionfato nel trampolino da un metro e nel sincro misto da tre metri insieme a Matteo Santoro. Sentiamola.
5: Devo dire tanto soddisfatta, perché mi sono impegnata davvero tanto nella preparazione e in tutta la parte che precede poi le gare. E poi ovviamente non è mai facile riportarlo al 100% in gara, però sono proprio contenta di essere riuscita a fare questo, e il mio obiettivo sarà quello di provare a mantenere questa concentrazione, questo livello nel resto delle gare, e poi ovviamente a godermela al 100%.
1: Niente da fare per gli azzurrini alla finalissima degli Europei Under 18 ieri sera a Trento, superati da un'eccellente Slovenia per 88-71. C'è un pizzico di amarezza.
6: Music Fantasy.
7: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
8: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
9: Ciao, sono Albies, DJ della Music Fantasy.
10: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
11: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
12: Music Fantasy.
11: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20. E tutte le sere a mezzanotte
7: con i migliori DJ del sistema planetario, che sono qui alla console della Music Fantasy. Da Don Diego,
11: Walter Filardi,
7: Albi S,
10: Matteo Rossi di
12: House Music,
11: Michael Flower.
9: Vi aspetto. Ciao.
11: Vi aspetto.
10: Vi aspetto.
8: Vi aspetto. Hasta luego, amigo.

volevo una vita scontata e spero capisca perché. Ora ti dico di starmi lontana, ma tu non avere paura di me. Rovino ogni cosa che ho tra le mani, è meglio che siamo lontani, anche se non siamo mai così lontani.

0: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7-5 a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.
1: Quando Giulia Mancini dice che siamo collegati con tutte quante le oltre 80 altre radio, vuol dire che bisogna andare in onda qua, qualsiasi cosa si stia facendo in redazione, l'orario è quello e basta, non ci sono mezze misure. Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, dalla redazione di 7va.fm. un altro aggiornamento con la nostra RAM 7va25, non ce ne vogliono le altre super navi, ma questa è la trasmissione ammiraglia, e oggi tra l'altro va ad impreziosirsi proprio sullo starter di puntata per un veloce intervento, diciamo anche un paio di interventi, perché poi deve scappare lui, dobbiamo scappare noi con l'ascolto di tutte le tracce. Però abbiamo, a grande richiesta

0: Pronto?
1: Pronto, ciao ciao carissimo, ciao a tutte le radio collegate, buongiorno a voi. È un piacere, che emozione essere stati numero uno per qualche settimana, veramente non me l'aspettavo, mi ha veramente emozionato perché avete dato risalto a un pezzo a cui io tengo tanto, quindi grazie così a questa scalata e che dire, sono felice.
0: Beh, lascia che io possa contraddirti, perché tu non te l'aspettavi, ma noi ce l'aspettavamo, un pezzo davvero incredibile. Per chi non l'ha ancora ascoltato, adesso lo ascolteremo sovvertendo un po' quello che è il programma, perché andiamo sempre a salire, però eccezionalmente quando riusciamo a beccare qualche protagonista della nostra classifica, poi dopo insomma come primo ascolto mandiamo il brano, anche se andrebbe ascoltato più in avanti. È vero che in discesa dalla terza alla sesta piazza, si mantiene però in top 7, farà il bis in fine settimana, ma come appunto dicevamo è stato in vetta per diverse settimane. Stiamo parlando di Grazie Vita. Ci vuoi raccontare un po' come è nato questo pezzo, anche se un po' si intuisce chiaramente da quello che è un testo davvero molto suggestivo, a dir poco toccante?
1: Sì, Grazie Vita è nato in ufficio da me, io sono non vedente, e questo pezzo spiega un po' la mia vita in 3 minuti, quindi chi non mi conosce ascoltando questo conosce già un bel po' di me. Io ho voluto ringraziare la vita perché io sono nato, come dicevo, prematuro, 6 mesi e mezzo, ho fatto 6 giorni di massaggio cardiaco continuato, sono andato addirittura a Novetti e ora sono 54 anni che sono al mondo e sono più di 100 passachili, e quindi per dire cosa ho lottato, con la grinta, con la fede, con la voglia, ed eccomi qua che ora parlo con voi e faccio musica da 40 e passa anni, e quindi mi piace cantare e suonare quando posso, stare in musica, stare in radio, questo è il mio mondo, e quindi essere primi in una classifica mondiale come la vostra, davvero è bello che date risalto a un pezzo che io veramente ci tengo molto, quindi è così.
0: Eh beh, Matteo, tu dici Grazie Vita nel testo e noi diciamo grazie Matteo, perché davvero prendere una lezione dalla tua generosità è davvero un insegnamento ad amare ciò che abbiamo proprio da te, che insomma ringrazia addirittura appunto l'incubatrice, un po' tutto quello che ti è intorno. Bisogna davvero stare con i piedi per terra certe volte e capire il dono della vita nelle sue particolarità, e detto da te, ripeto, è un insegnamento davvero con una pennellata di evidenziatore. Allora l'ascolto.

0: Matteo ci ha fatto un brutto scherzo, perché ogni volta è difficile soprattutto disannunciare il pezzo, perché quando è che si sente la tua voce suggestiva, che già di per sé dà il brivido, poi con questi testi davvero a dir poco importanti, davvero molti complimenti e grazie ancora per questo insegnamento. Grazie Matteo, che dice grazie vita, perché può essere davvero una lezione per tutti noi. Però vogliamo parlare anche di un'altra cosa dove ci stai coinvolgendo come redazione, perché stai preparando insieme ad altri amici un bellissimo evento in Piemonte,
1: esatto,
0: tra qualche mese.
1: Una gara canora, prima edizione, si chiama Canta con Fina. Beh, sono contento che tu sarai il patron con tante radio, sai, il presentatore, e quindi veramente sai anche tu parte integrante e musicale di questa nostra grande gara, che è la prima volta che la facciamo. Ecco, io dico già che chi vuol sapere il regolamento, che sia un regolamento, tutto quanto da compilare, da fare, aperta a tutti, a tutta Italia. E se voi andate sui social di Finab o anche sui miei, Matteo Tiraboschi, lo trovate, e quindi potete già iscrivervi tranquillamente, perché stiamo aspettando tanti iscritti, insomma, ecco. Quindi, e poi ripeto, abbiamo queste grandi radio, che non sono una ma sono tantissime, che daranno visibilità a chi andrà in finale, quindi non è poco,
0: E quindi, allora, attenzione, il sito di Matteo Tiraboschi, il sito della Finab, per potersi documentare al meglio su questo festival che avremo nel mese di ottobre in Piemonte. Arriveranno,
1: esatto, ci sono le pagine Facebook, Instagram, certo, di Finab e tutto quanto, quindi potete attingere tranquillamente lì.
0: Qualsiasi dubbio basta contattare per avere ogni dettaglio che dovesse, insomma, non essere subito intuibile, anche se tutto quanto è già di per sé molto molto chiaro. Allora Matteo, so che devi scappare, perché appunto ormai lavori notte e giorno a questo bellissimo progetto, quindi ti ringraziamo di questo intervento flash all'interno della Ramset Vashu 5.
1: Ringrazio voi, noi siamo in contatto, e viva la musica, e come dico io, non perdiamoci mai di vista.
0: Certo, detto da te è davvero particolare come saluto. Ciao, alla prossima.
1: Ciao caro, grazie.
0: Grazie a te. Matteo Tiraboschi, grande tenore che ha dato davvero uno spessore notevole alla nostra graduatoria, e adesso passiamo ad altra musica, new entry di questa settimana per quanto concerne questa sintesi, Zona 24, i Rock Set sono tornati a realizzare degli inediti, qua però cogliamo l'occasione di andare all'ascolto di una edizione con ancora Mary Fredriksen, e una maniera per ricordarla del poterlo fare naturalmente dobbiamo ringraziare il grande Peer Gasly, che ha trovato la forza di andare avanti con il progetto Rockset proprio in ricordo di Mary Fredriksen, e sono frequenti le raccolte, i cofanetti che ce la fanno vivere ancora musicalmente. E allora

21 sicuramente riusciremo a rintracciarla in giro per l'Europa, tantissimi festival in cui è ospite d'onore. Oh, scusate.

prodotto negli anni migliori, forse comunque in annate determinanti, certamente la formazione dei Super Mascherati, che ha segnato la storia del rock and roll, quella dei Kiss. Peter Criss, il batterista storico leggendario, che viene fuori con questo album solistico intitolato semplicemente col suo nome, il suo cognome, è

particolarmente interessante aggiornamento di Ramstein TV 5. E allora da Released arriva Lou Gramm, questa è Time Holds the Pain. Tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci. La raccomandazione solita è quella di rimanere inchiodati fissi su questa che è la vostra stazione del cuore.

0: Sono le 15.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, arma con il già fartaticon, DJ.

FM Studio Rosso, Studio Dance per DJ K7, che va a tracciare il focus su quella che è la situazione della musica da ballo. Beh, vabbè, insomma, non è che detto così sembra il liscio di Casadei, no, non è così, però insomma, musica dance.

governare, perché sennò sono rovine. In versione estesa, Shine You Gel, DJ K7, tutti i giorni on air, only on.

0: Adesso se te va DJ K7 per se te va on seteva.it arma con già farza di con DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it

Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto.

Sono qui per presentarvi l'ottava edizione del Preinverno Festival Jazz, l'occasione unica di incontrare il jazz per le strade e le piazze del paese alla scoperta di giovani talenti e grandi musicisti. Il 7 agosto alle 22 si inizia a suonare in piazza Giovanni XXIII con la Preinverno Jazz Orchestra e con un ospite d'onore, Mauro Zazzarini e il suo sassofono. L'8 agosto di scena il Villanueva Jazz Sextet, capitanato dalla tromba di Román Villanueva, un crossover di jazz e Sud America. La serata finale il 9 agosto, sempre alle 22, con il Serino Sestetto Scorretto, l'innovazione con le radici ben piantate nel territorio. Per le tre serate del Jazz Festival c'è anche l'Aperi Jazz, concerti, jam session e performance in tanti locali di Priverno e tante opportunità per scoprire un mondo di jazz. Vi aspettiamo il 7, 8 e 9 agosto al Priverno Jazz Festival.

0: Un salutone a tutti, anche se il grande caldo mi fa ragionare poco, però quel poco che riesco a ragionare mi serve per farvi sapere che Chilli Mi Softly non smetterà nemmeno ad agosto ad andare in onda. Sarà una versione particolare, sarà il meglio di quello che abbiamo ascoltato da gennaio ad oggi in Chilli Mi Softly Smooth Night. Quindi vi aspetto ad agosto, sempre su questa radio, sempre allo stesso orario, con The Best of Chilli Mi Softly.
1: Un programma di Patrizio Sigona.
2: Saftig grüne Weiden und zufriedene Bauern.
3: Wir Bauern lieben den Schwarzwald und das, was wir tun. Andere sagen, da schmeckt man.
2: Die frische Weidemilch von Schwarzwaldmilch. Schwarzwaldmilch, erfrischend

0: Music Fantasy.
1: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy. A tutti gli ascoltatori di Radio RTZ,
2: direttamente dalla Flower Enterprise Corporation Studios, auguriamo a tutti un buon ascolto.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Ebbene sì, siamo giunti al termine. Da Michael Flower
2: e Walter Filardi, dallo studio
1: Flower Enterprise Corporation,
2: ha messo i dischi per noi
1: Michael Flower.
2: E a voi buon proseguimento di
3: programma. Dalla redazione di 7 va a Roma.
4: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
5: Continuano le invasioni di campo nello studio verde di Sporting Go. Del resto, chi si opporrebbe all'alzarsi dalla panchina delle redattrici di 7 va al Manacca? A breve avremo nuove fiammanti puntate di Sporting Go che torneranno in targa classica. Oggi però quindi una puntata in formula Sound Edition. Non è una semplice celebrazione di un campione sportivo, ma un ritratto più ampio della vita italiana, dell'attesa, della quotidianità e delle tensioni tra sogni e realtà. Il testo racconta la storia di un ragazzo che, in un contesto neorealista, aspetta Bartali, un personaggio che rappresenta un modello da seguire, un sogno da raggiungere. Dietro una facciata piena di spensierata ironia, appaiono interessanti chiavi di lettura.

0: Ayrton è un omaggio all'asso del volante, che ha ispirato molti con le sue imprese e il suo stile di guida. Il brano, secondo la mamma di Senna, ha saputo cogliere il lato privato del pilota, oltre alla sua figura di campione. Pur dedicato alla tragica scomparsa dell'astro brasiliano, contiene un messaggio di speranza, sottolineando la capacità di andare avanti e vivere al meglio ogni esperienza.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota, e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi.

gente amava me. Potevo fare

Una vita da mediano è un brano che celebra la figura del centrocampista arretrato nel calcio, ma soprattutto la vita di chi non insegue ruoli prestigiosi, dedicandosi invece, con impegno e abnegazione, al proprio compito, anche se meno visibile. Vi si intravede una metafora della vita quotidiana, dove molti individui svolgono compiti importanti e necessari, spesso però senza il riconoscimento pubblico che meritano.

0: poetica biografia amara e consapevole del pirata, immaginato finalmente sereno, in un al di là dove può godere del suo unico grande amore, la bicicletta. Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista.
1: Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto, mi chiamano Marco, Marco il ciclista.

0: so.
1: Un po' come tutti aspetto il domani, in questo posto dove io sto. Chiedete di Marco.

0: anche noi della Sound Edition di Sporting Goal sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A brevissimo saremo sempre qui sulla vostra radio preferita in collegamento con la redazione di 7va.fm.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: Dalla redazione di 7va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo del match odierno di Sporting Go. Questa settimana proseguiamo con musica sportiva. Non esisteva una letteratura scritta sull'argomento, ma nei bar di Novi Ligure se n'era sempre parlato molto. Il campione di ciclismo Costante Girardengo e il bandito anarchico Sante Pollastri si conoscevano e quest'ultimo era un fan del compaesano più giovane.

Il fantasista è un pezzo che descrive il viaggio interiore di un uomo che si sente separato dalla realtà, immerso in una dimensione astratta e soggettiva. Il testo evoca la necessità di creare un proprio universo personale, un rifugio dalla superficialità e dalla tristezza che lo circondano.

una celebrazione dell'entusiasmo e della gioia di partecipare ad un gioco, simbolo della passione per il calcio, ma anche metafora per l'avventura che è la vita. Il testo parla di un'esperienza gioiosa, un percorso da intraprendere con entusiasmo, un'avventura che può essere vissuta quotidianamente.

pezzo che celebra la figura dell'allenatore Zdeněk Zeman, interpretandolo come un uomo che si oppone al potere e alle regole per inseguire la propria visione del calcio e della vita. Zeman, con il suo stile di gioco offensivo e con la sua attenzione ai dettagli, ha cercato di imporre un suo sistema basato sull'idea che il talento, l'allenamento e la passione possano portare al successo. Zdeněk però è stato spesso considerato come un outsider, un ribelle che ha infranto le regole, e per questo è stato emarginato e in certi casi persino perseguito.

0: bandiera a scacchi per questa edizione di Sporting Goal Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore, per Seteva.fm. Susanna Ferrari
1: from 7va.fm/altiradio.

antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, ma a quest'ora va in onda Next Generation. Sì, è questo l'orario, non ha, ripeto, importanza la posizione delle lancette.

0: Sette Va. Racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette Va, sfoglia dove andare.
1: You kept your list, I kept my-

0: 107 bar FM barra diagonal Alterradio. Algo de
1: Von 7 bar FM Alterradio. Algo de
2: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. Una puntata che parte un po' in maniera particolare perché stiamo facendo un programma tutto nostro in bassa frequenza, in interfono, nel fuori onda, chiamatelo come vi pare, perché abbiamo un ospite davvero frizzante. Lei si autodefinisce timida, ma poi basta un po' sfrugugliarla, come si dice al sud, perché comunque al sud ci collegheremo e dovrebbe essere già in linea Giovanna Sant'Arsiero. Pronto?
3: Ciao

0: Certo, grazie a voi, un piacere.
1: Tra l'altro abbiamo parlato Sud Italia, più precisamente Potenza, è sì? Una città alla quale sono legato per le origini, però non dobbiamo parlare di me, dobbiamo parlare di te, che sei una potentina, ma hai tutta quella potenza che c'è nella costa ovest degli States, perché io ho sentito un po' di quello che suoni, di quello che canti, tra l'altro avevi messo un po' da parte la musica, l'hai richiamata, l'hai rispolverata questa tua parte.
0: Antica passione, vero, sì, è così. L'avevo abbandonata per un po' e poi invece l'ho ripresa con magari più grinta e più passione di quanto io non l'avessi lasciata prima, ecco. Perché poi senti, insomma, a un certo punto come se ti mancasse qualcosa, dici ma perché io ho lasciato, perché ho lasciato, invece ecco che poi la si riprende, insomma, nella speranza di poter fare, di comunicare qualcosa, perché comunicare in musica qualcosa, secondo me, è la cosa più importante, ecco.
1: Secondo me, semplicemente tutto secondo me il destino è tutto nel nome, perché tu ti chiami Giovanna, però a giudicare dal suono, a giudicare anche dalla copertina, no, che c'è in I Dreamed of Fire,
0: sì.
1: Diciamo che sei un po' la cugina d'Italia di Joan Jett, no, che si chiama Giovanna come te, perché
0: magari ti ringrazio tanto. grazie mille, insomma, questo è un complimentone,
1: ma diciamo, perché così. Però a parte tutto, qual è la musica che tu ascolti?
0: Io ascolto molto, vabbè, anche insomma da quello che poi io faccio lo si può evincere, ascolto moltissimo rock, moltissimo pop, però sono anche molto, che ti voglio dire, arriva pure il momento, che quel giorno particolare, che ascolto pure Luciano Pavarotti, capito come sono io, cioè sono un po' così, nel senso che la musica poi è bella tutta, e per come la vedo io, no, ci sono dei momenti della giornata, dei periodi, ecco, dove ci sono sempre delle canzoni che possono rispecchiare un periodo, un momento della vita, e quindi io posso passare dal metal alla musica classica nel giro di poco.
1: Il musicista,
0: sono un po' così, esatto, diciamo, musicista, che non precludo nessun genere musicale, nel senso che arriva il momento che va bene anche ascoltare qualcosa al di fuori delle proprie righe, al di fuori di come siamo fatti, non precludo nessun genere musicale,
1: ecco. Il musicista è un po' così, deve nutrirsi, deve cibarsi, abbiamo incuriosito, bravo, esatto, abbastanza.

0: Sì, Giovanna, certo, Santarsiero, Giovanna Santarsiero per questa puntata di Algo Day. Una domanda, allora, italianissima, però canti in inglese e componi ovviamente nella lingua anglosassone americana, dico io, visto il suono, come mai?
1: Sì, dai, questa canzone in particolare è nata così, sempre spontaneamente, con un ritmo già che andava verso questo, l'inglese, vedi, io lo vedo molto musicale, certo. Voglio dire, anche grammaticalmente, proprio parlando, le parole sono più corte, quindi diciamo è più semplice riuscire a musicare il tutto, e quindi è nata così. E ho pensato, sai, di tradurla in italiano, ma ci avrebbe perso un pochetto, diciamo. Poi mi piace lasciare le cose come nascono, nella loro origine,
0: ma la tua
1: conservare ecco proprio la naturalezza e la spontaneità di come poi nascono.
0: Ma la tua dimestichezza con l'inglese nasce dalla passione musicale, da qualcos'altro?
1: Certo, io nasce dalla mia passione sicuramente musicale. Io poi, naturalmente, nella traduzione, essendo italiana, mi faccio aiutare da una docente di lingue, chiaramente, non mi affido a ChatGPT, non mi fido, sono sincera, te lo devo dire.
0: Certo.
1: Preferisco affidarmi a una docente di inglese, laureata in lingue. La saluto, Patrizia, le mando un bacio ogni tanto.
0: Bene.
1: Anche per mio scritte due in inglese, quindi anche
0: Dimmi questo testo di che cosa parla, il tema, l'ispirazione.
1: Questo testo parla, ho sognato un incendio, appunto, e parla proprio, ecco, della mia passione per la musica, del lavoro che c'è dietro, della dedizione, di quanto questo ti faccia stare bene. Ecco, è nata così, parla proprio di questo, cioè del fatto che io viva la musica come una grande passione che ti dà quel qualcosa che altro non ti dà. Ecco, semplicemente.
0: Allora, hai Dreamed of a Fire, appunto il penultimo pezzo, perché ti abbiamo disturbata, perché abbiamo saputo dell'uscita del nuovo.
1: Disturbata,
0: no?
1: Ma grazie, ma non è un disturbo, è un piacere.
0: Time.
1: È un piacere.
0: Grazie. Ma Time by You invece è l'ultimo nato ed è quindi sempre più coccolato, l'ultimo arrivato nella famiglia dei brani, no? E invece questo pezzo, presentaci di che cosa parla.
1: Sì, è semplicemente un ringraziamento, ecco, è autobiografico questo pezzo, diciamo. È un ringraziamento ad un mio insegnante che, al di là del suo ruolo di insegnante, è riuscito, io ancora oggi non lo so come abbia fatto, a rendere amabile una materia che era partita come veramente, per me, io parlo di me chiaramente, ostica, cioè io non ci capivo niente. Lui invece era lì a dirmi: ma se tu non lo fai, come pensi di poterci riuscire? Se tu scarti a prescindere questa cosa, come pensi? Devi provare. E ti dico che lui ha avuto ragione.
0: E stiamo parlando di che materia?
1: Stiamo parlando di una materia del francese, di una lingua, sì, dici tu, le scritte in inglese. Sembra, è così, perché poi è così, io sono un po' così, e io avevo delle enormi difficoltà, e invece lui è stato fantastico in questo. E quindi, vedi, poi sono quelle cose che nel tempo ti restano, e magari, come è capitato a me, può capitare a chiunque, no?
0: Sì.
1: Di avere una figura poi così importante nella vita, tu questo insegnamento poi te lo porti dietro, no? Ti lascia quel qualcosa che ti aiuta anche in altre situazioni, ecco, della vita. Quindi proprio questa impronta che mi è stata data da questo insegnante, che è stata una fortuna per me, perché magari non tutti hanno queste fortune.
0: Ascoltiamola però, Giovanna, questa Time by You, dedicata a questo insegnante di Francia.

0: po' più arrotondato, no, il suono.
1: Grazie, grazie, sei veramente gentile.
0: E per dare anche questa sensazione francese, no?
1: Francese. Diciamo che la materia è, tra virgolette, relativa, no? Perché magari per me è stato il francese, però qualsiasi altro sarebbe potuto essere, pensa tu, la matematica, la chimica, mamma mia, mi viene mal di testa solo a pensare. Ad esempio, è bello avere questi riferimenti, e è bello anche dire, ringraziare, ecco, queste figure che ti danno questo qualcosa che poi ti porti dietro.
0: L'arma del musicista, del compositore, è davvero fantastica, perché anche uno che si sente, no, dedicare un pezzo è davvero un regalo micidiale. Siamo veramente agli ultimissimi secondi, in 30 o massimo 60 dici la differenza tra lo studio e il live per te. Non so se hai già delle occasioni per calcare qualche palco, per esibirti.
1: Sì, sì, certo, ci sono state. Ovviamente il live è tutta un'altra emozione, nel senso che il contatto con il pubblico, vedere anche l'apprezzamento da parte del pubblico, il calore che il pubblico ti trasmette, ti dà quella grinta in più rispetto a quando si va a registrare in studio. È più complicata la faccenda dal vivo, perché ovviamente non ci sono margini, magari si può essere anche più imperfetti tra virgolette, però sì, quella spontaneità e quel contatto diretto con il pubblico è una cosa molto bella, ecco.
0: Ok, sì. Giovanna, siamo arrivati dalla regia, mi fanno cenno che il tempo sta davvero per scadere, ti ringraziamo tantissimo,
1: tantissimo. Ma grazie a voi, è stato un piacere.
0: Facci sapere tutto, aggiornaci sempre sulle tue novità, perché vogliamo avere le anteprime di Giovanna Santarziero.
1: Va bene, grazie mille, sarà fatto.
0: Ciao, un abbraccio.
1: Ciao, arrivederci, ciao, ciao, ciao.
0: Termina qui la puntata con Giovanna Santarziero, un sound sicuramente deciso. Termina la puntata di Algo Day di questa edizione, ma un altro aggiornamento lo avremo domani alla stessa ora, sempre qui sulla vostra Radio del Cuore. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con lo studio di setteva.fm. È tutto per il momento, a te luogo da Chico Catenacci.
2: From 7VA.fm/Alti Radio. All go day.

facciamo un saluto alla Francesca che ogni tanto viene in terrazza a trovarci. Bravissima!

Italia, giornata meravigliosa. 30 gradi e non sentirli. E siamo qui fino a chiusura impianti, ma noi andiamo avanti anche dopo. Ad oltranza. Ci fermiamo anche dentro e continuiamo con questo disco direttamente dal forum di Assago, i The Fish, grande concerto. Io c'ero in 15.000.

ascolto radiofonico, lasciare il disco fino alla fine, ma sì, ci sta. Senti che roba, senti che disco. E come si fa a staccarlo? Ecco, sulla sfumata lo lascio. Attenzione, vai della Tambra!

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.
2: Websoul Radio.

0: sono le 19.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Ceuta, la Spagna attacca l'Italia sui migranti, il governo non sa gestire gli arrivi. Domani la riunione dei 27 ministri degli interni e dell'Albania. L'incidente aereo in Perù, dal vento all'errore umano, si indaga sul cedimento del Cessna che ha causato la morte di 13 persone, tra cui 7 italiani. Tennis, oggi recuperi della prima giornata del Master 1000 di Montreal, in campo Berrettini, Bellucci e Sonego.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi, in redazione anche Alessandro Ciselin, Nicola Compagnone e Lorenzo Villanetti per lo sport. Si terrà domani la riunione dei 27 ministri degli interni e dell'Albania sul caso Ceuta, invocata tra gli altri dall'Italia ma anche dalla stessa Spagna, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nell'enclave di Ceuta, poi in larga parte rimpatriati. Il governo Meloni cerca alleanze sul modello Albania, ma non mancano i dubbi e i distinguo, ad iniziare dai costi della costruzione di hub fuori dall'Europa. Sentiamo.
3: La riunione si terrà in videoconferenza in ragione anche della pausa estiva, per la quale la ripresa delle effettive sessioni europee è attesa solo a fine mese. A invocarla l'annunciata lettera di 22 cancellerie promossa da Danimarca e Italia, che contestualmente ha annunciato la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna sul caso Ceuta, suscitando l'ira della sinistra europarlamentare e della stessa Madrid, il cui ministro degli esteri Albares oggi contrattacca: l'Italia è inondata di migranti irregolari e, a differenza di noi, non è stata capace di risolvere la situazione. Nell'iniziativa del Consiglio informale degli esteri di domani c'è del resto un po' di gioco delle parti, perché a richiederla non sono stati solo i 22 ma lo stesso governo Sanchez, evocando la solidarietà europea anziché il ripristino delle frontiere interne. Sul tavolo ci sarà anche la proposta del governo Meloni per l'allestimento di hub extraeuropei sul modello di quelli realizzati in Albania. Ci sarebbe l'orientamento favorevole di alcune cancellerie, a iniziare dalla stessa Danimarca ma anche da Olanda e Germania, e la disponibilità della Commissione, ma non mancano nodi e criticità, dalla fattibilità giuridica ai costi, come è emerso proprio nell'iniziativa italiana Oltre Adriatico, e su di essi Bruxelles si defila. I prossimi passi, ricorda l'esecutivo europeo, spettano agli stati membri. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
2: La Russia non rinuncia ai negoziati con l'Ucraina ed è pronta ad esaminare proposte costruttive, comprese quelle relative ai possibili formati dei contatti. Lo ha dichiarato stamane il viceministro degli esteri russo Galusin. Intanto, di almeno 5 morti il bilancio delle vittime degli attacchi russi registrati nelle ultime ore in diverse regioni dell'Ucraina. A Belgorod invece è uccisa una ragazzina di 13 anni in un attacco ucraino. Altri 6 morti in un raid di Kiev nella regione russa di Krasnodar sul Mar Nero. Il Perù ha sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodina, quella a cui faceva capo il velivolo caduto il 1 agosto nell'area di Pueblo Viejo, provocando la morte di 13 persone, tra cui 7 italiani. Intanto gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire le cause dell'incidente ed eventuali responsabilità. Sentiamo.
4: In Perù si continua ad indagare sulle cause dello schianto di un piccolo aereo da turismo nella zona di Pueblo Viejo, nella provincia di Nazca, che ha provocato la morte delle 13 persone a bordo. Tra le vittime, 7 italiani appartenenti a 2 famiglie lombarde di imprenditori, 2 donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, tra cui 2 figli di 18 e 24 anni. Alla base del disastro aereo ci sarebbero stati dei problemi meccanici. Prima dell'incidente i piloti avevano segnalato problemi al velivolo, riferisce il governo peruviano, e da alcune immagini emergerebbe che il piccolo aeromobile, mentre precipitava, stava perdendo pezzi. Incaricati esperti forensi per l'identificazione dei corpi delle 13 vittime, ma ci vorranno giorni, fanno sapere le autorità sudamericane. In attesa dell'esito delle indagini sono state sospese le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodiana, proprietaria dell'aeromobile, sul quale si sarebbero registrate anche delle gravi mancanze a livello di manutenzione ordinaria. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
2: Il ministro dell'interno Piantedosi incontrerà mercoledì a Napoli sindaci dell'area dei Campi Flegrei dopo lo sciame sismico dei giorni scorsi e la scossa di magnitudo 4.7 a Pozzuoli. Stamane invece il sopralluogo del ministro della cultura Giulia al parco archeologico dei Campi Flegrei. Al suo arrivo il ministro è stato contestato da alcune decine di cittadini che lamentavano l'assenza del governo dinanzi alle necessità delle persone che hanno subito danni dall'ultimo terremoto. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del feretro sepolcro di Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove si sono svolti i funerali del fondatore della comunità Exodus, morto venerdì all'età di 96 anni. Tra i presenti, oltre ai tanti amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità, il sindaco di Milano Sala, il prefetto Sgaraglia e Don Luigi Ciotti. Era un vero educatore, voleva un gran bene a tutti i suoi ragazzi e con tanta fantasia trovava i modi giusti, ha detto Sala, aggiungendo che per onorare Don Mazzi bisogna far sì che Exodus vada avanti. E sempre domani a Milano e nella Basilica di Sant'Ambrogio si svolgeranno alle 11 i funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio mondiale, scomparso venerdì scorso all'età di 66 anni. A rappresentare il club rossonero alle esequie ci saranno i massimi dirigenti Cardinale, Scaroni, i giocatori Pulisic e Jimenez, mentre il resto della squadra non potrà esserci perché impegnata in tournée in Australia. Tennis, a Montreal la prima giornata dell'ATP canadese è stata disintegrata a causa maltempo. I match riprenderanno oggi, in campo si vedranno ben tre azzurri, Berrettini, Bellucci e Sonego. Si gioca anche a Washington. Hodar e Fritz si giocano il titolo. Il servizio.
4: Scende la pioggia a Montreal, fitta, senza tregua. Chi aspettava la giornata d'esordio del Masters 1000 canadese è rimasto ampiamente deluso, considerato che solo due gare hanno visto la fine, e cioè quella tra Munar e Ishikata, vinta dallo spagnolo, e quella tra Shang e Vallejo, vinta dal cinese. I tifosi italiani ovviamente pregustavano il match tra Berrettini e l'argentino Navone, di scena dopo il rinvio dalle 17 di oggi. In palio per i due il secondo turno contro Vacherot. Questa sera, meteo permettendo, sarà la volta anche di Bellucci Baez e Grigspur Sonego. In caso di vittoria quest'ultimo incrocerà subito Zverev. A Washington, sempre causa pioggia, è saltata la finale maschile tra Hodar e Fritz, posticipata alle 19 di questa sera. Quella femminile tra Pegula ed Eala, interrotta sul 6-4 in favore della statunitense, riprenderà invece dalle 18. Sempre tra le donne, ieri la 16enne Liu Tova ha riscritto la storia del tennis. Al suo esordio nel circuito maggiore a Memphis, la russa è diventata la prima giocatrice nata nel 2010 a vincere un torneo WTA.
0: Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it

0: WebSoul Radio.
1: Dalla redazione di 7 va, Arma con già farta di con DJ, va ora in onda 7 va DJ Case.
2: 7 va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. 7 va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di 7 va, Arma con già farta di con DJ.

0: FM. Si tratta delle Alte Radio, c'è dentro anche la vostra radio del cuore, quindi il ben trovati a tutti gli aficionados della musica dance, ma un super grazie a tutti coloro che fanno da collante, da catena, chiamate un po' come vi pare, però è chiaro che senza i nutriti, competenti e solerti staff di tutte quante le stazioni Alte Radio non riusciremmo mai ad arrivare a voi, e quindi ringraziamo editori, direttori artistici, tecnici della messa in onda e soprattutto il fior fiore dei DJ che spesso ci danno anche le dritte di consigli per andare a redigere quella che è la nostra playlist, la nostra graduatoria. DJ K7, appunto, vi sottolineo, aperta da Harmahan, che è così proveniente dalla Persia, in qualche maniera non c'entra niente, però è di strada, perché noi adesso ce ne andiamo in Asia, anche se solo col pensiero, dal momento che anche lei ormai è in qualche maniera abbastanza italiana, ormai non passa settimana in cui non ci produciamo in un inseguimento alla nostra primula rossa super atuna in giro, questa volta nel nord-est italiano, in quel di Abano Termine. Pronto, Atuna, ci sei?
1: Sì, pronto, buongiorno, finalmente ci vediamo altra volta, siamo qua a Abano e finalmente è un bel posto.
0: Ma tu sempre, sempre posti niente,
1: sì,
0: male,
1: sì,
0: davvero.
1: Sì, mi godeva questa città, è bellissimo comunque.
0: Insomma, un altro invito, perché spesso sei anche all'estero, no? Però l'Italia sai che è la nazione più bella, è quella che vanta più.
1: Sì. Anche giro finale, io ho detto sempre numero uno in Italia, numero uno. C'è tante cose, no, è vero, tante cose da scoprire, invece io ho pensato vado fuori, però sempre penso Italia per me è sempre numero uno.
0: Grazie davvero, perché ormai noi, anche se tu mantieni il tuo accento che tradisce il fatto che hai questa parlata, sì, esotica, però insomma sei italiana un bel po',
1: sì,
0: quindi ormai
1: sì,
0: ti consideriamo,
1: sì,
0: dei nostri.
1: Innamorato con canzoni italiane, quella melodia, quella tutti, comunque vabbè, ma non solo io, quando in giro, quando direi Italia a bocca aperta, loro amo tanto Italia, di cultura, di tante cose. Perciò ho detto numero uno, di moda, di cibo, e loro proprio sempre la bocca aperta quando vive Italia, è bello, sta innamorato comunque. Quella vuole dire, poi canzone, melodia, è proprio canzone sempre d'amore, la canzone d'amore, canzone, poi con estate, poi tutto. Tutto balliamo, divertente, quella è.
0: Che un po', diciamo, lo spirito italiano lo hai fatto un po' tuo, lo hai risaltato, sì, in padella, e in qualche maniera lo hai appunto interpretato a modo tuo. Con Estate a Bibi, che è questo pezzo richiestissimo, sì, colonna sonora della bella stagione, no? È un attimo ritoccato, perché anche quest'anno nessuno poteva farne a meno, no? Quindi lo hai un attimino, sì, rielaborato, sì, sì, ed è di nuovo sugli scudi, confortato tra l'altro da un video molto interessante e divertente in cui tu appari, sì, colorata più che mai. E quindi...
1: Sì, sì.
0: Che dire, è ancora in salita, noi l'ascoltiamo sovvertendo, già che ti abbiamo raggiunto,
1: vero,
0: telefonicamente in apertura.
1: Male, divertente, leggende, divertente, è vero?
0: Sì.
1: Vabbè, quando parlo di amore è sempre divertente, o no?
0: Sì, perché Abibi in qualche maniera nella tua lingua significa amore, no? Quindi un'estate d'amore,
1: sì,
0: no?
1: Abibi è in arabo, però, sì, perché io spesso vado, questo Abibi è mondiale, io penso che la parola mondiale, perché Middle East parla di Abibi, Abibi, o fare mischiare per fare tutti, e per fare pure imparare altre lingue, amore o no, Abibi.
0: Insomma, un senso comune all'unione, allo scambio, no? Alla comunicazione. Atuna, devi scappare, buon festival. Vabbè. E alla prossima, un bacione.
1: Grazie, alla prossima, ciao, grazie, ciao.
0: Ciao.

attivo di 3 livelli anche lei, si porta dalla posizione 18 alla 15. In zona 12 abbiamo già ascoltato Atuna con Estate a BB, abbiamo stravolto un attimino l'andamento canonico della nostra graduatoria.

0: Abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

Anticiclone subtropicale sempre protagonista sull'intero territorio nazionale, mattinata solleone ancora padrone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola, soprattutto tra Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini e appenninici, temperature abbondantemente sopra la media del periodo, purtroppo. Per ora è tutto da

0: stai sul serio o no?
1: Discora musica, discora musica.
2: Il discora musica della settimana è Love Criminale di Acuboy.

staremo insieme per una lunga cavalcata musicale dove ascolteremo molte novità discografiche sempre in ambito di musica rock, dando ampio spazio come sempre alle sonorità più acustiche. Ogni tanto facciamo degli speciali, delle retrospettive sulla musica del passato e probabilmente anche prossimi episodi andranno per questa strada, però intanto dobbiamo parlare del nuovo singolo del frontman di una delle mie band preferite in assoluto. Lui si chiama Matt Berninger, il pezzo Martini mi fazzo ed è il suo nuovo singolo per lui che è il leader dei The National.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Abbiamo iniziato nel migliore dei modi, secondo me, la nuova puntata di Rock Wave. La voce l'avete riconosciuta, le sonorità magari sono un po' diverse dalle solite che hanno accompagnato questo grande artista, Matt Berninger. Il frontman dei The National ha pubblicato lo scorso anno il suo secondo album solista, però c'è già un singolo che sta circolando, che è quello che abbiamo ascoltato quest'oggi, ovvero sia Martini Mi Fazzo. Continuiamo con i Boo Radley, band storica inglese. Questo è un pezzo dal nuovo album

Bradley con Do Better Now Better dal loro ultimo album che è stato pubblicato a maggio. Dovrebbe essere il decimo in carriera per questa band, fondata nel 1988, guidata dal frontman Simon Rowbottom. Pezzo molto ballabile con un ritornello che si memorizza già dal primo ascolto. Quella che segue invece è una band italianissima. Arrivano da una zona che possiamo inquadrare tra Imola e Faenza. Si chiamano Moma e dal loro nuovo album, che uscirà però a settembre, dal titolo Modern Abstract, ci fanno ascoltare un'anticipazione. Paper Love, qui a Rock Wave per voi, i Moma.

0: Onda del Rock con Alberto Prisco.
1: Interessantissima band italiana, i MoMA, Paper Love, dal loro ultimo album, band in attività da 15 anni, ma ora dal Canada. Ci sono i Metric.

Età molto anni 80 per i Metric, in questa canzone che si intitola Anti-Gravity, fa parte del loro ultimo album, per una band in attività dal 1998 e che ha pubblicato una decina d'album ad oggi, sempre guidata dalla frontwoman Emily Hines, formazione che ha come base la città di Toronto. Andiamo ora in Francia, dove troviamo una band che si chiama Liberty Bell. Il nome è chiaramente un omaggio ai grandi Gobi Twins, una formazione mai dimenticata, ha avuto un buon successo tra gli anni 80 e 90. Infatti Liberty Bell and the Black Diamond Express era il titolo di un loro album, forse il più bello. I Liberty Bell ci fanno ascoltare dal loro primo album una canzone che si intitola Why Do I Need This Light?

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock
1: Wave. Liberty Bell con questo pezzo del titolo Why Do I Need This Light, una bellissima canzone che fa parte del loro debutto discografico, progetto francese guidato dal musicista e autore Jean-François Cantot. E devo dire che certe sonorità dei Gobi Twins si potevano ascoltare anche in questa canzone. Lucky Black invece è una musicista californiana, arriva da San Francisco, suo vero nome è Emma Gerson, Made It è il titolo del suo ultimo album che contiene anche questa Red Balloon.

Red Balloon da Lucky Break, questo progetto di questa cantautrice che arriva da San Francisco, dalla California, però è nata a New York nel 1994. Quella che arriva ora è una cover importantissima perché è un classico di Bob Dylan, Forever Young. I Long Riders l'hanno posta a chiusura del loro ultimo album che stiamo già ascoltando da qualche settimana qui a Rock Wave. L'album si intitola I Knew Hymns e segna ritorno per questa band alt country americana che è nata a Los Angeles, quindi sempre California, nel 1981 e guidata sempre dal frontman Syd Griffin. Ce l'ascoltiamo insieme, Long Riders, Forever Young.

Siamo tornati ancora in Francia con i Nouvelle Vague, che hanno questa grande capacità di riprendere canzoni principalmente degli anni 80, personalizzarle in questo stile acoustic bossa nova. Questo era un successo dei Depeche Mode del 1987, Never Let Me Down Again, forse l'avete anche riconosciuta, però non era facile perché l'hanno assolutamente personalizzata al 100%. Continuiamo con un pezzo acustico, la band è quella di Josh Homme, si chiamano Queens of the Stone Age. Easy Street fa parte del loro nuovo album ed è anche il nuovo singolo.

Queen of the Stone Age, Easy Street è il titolo di questo pezzo per questa band che è nata nel 1996, guidata sempre dal frontman Josh Homme. Normalmente fanno sonorità decisamente più accattivanti, però ogni tanto ci mettono dentro qualche pezzo acustico come quello di quest'oggi, Easy Street, una canzone che parla del suo passato, un passato un po' turbolento, però in modo autoironico e con un certo equilibrio. La voce femminile che avete avuto modo di ascoltare e di apprezzare era quella di Nikki Lane. Passiamo ad ora a un progetto inglese, si chiamano Family Stereo ed è la band del cantautore Blake Out. Il pezzo si intitola DLR.

piacevolissimo brano per quanto riguarda i Family Stereo di LR da Blackwater, attivo con questo suo primo album, lui che arriva da Londra. Questo invece è un artista piuttosto affermato, faceva parte dei mitici 4, Paul McCartney.

0: Shockwave.
1: È sempre un piacere ascoltare il grande Paul McCartney, Life Can Be Hard, dal suo ultimo album solista, un album che è stato registrato senza scadenze, permettendo a Paul di suonare la maggior parte degli strumenti, quindi un po' alla volta durante vari concerti, durante vari eventi, si chiudeva nello studio, faceva un pezzettino e suonava tutti o quasi gli strumenti, quasi diciamo, perché dopo ci sono tanti collaboratori molto importanti che vi ho anche nominato nelle scorse puntate di Rock Wave. Ma ora andiamo in Germania, esattamente a Norimberga. C'è un duo che è nato nel 2011, prodotto da Peter Kattis, collaboratore dei The National. Si chiamano Nick and June e questo è un estratto dal loro nuovo album.

Devo dire che stanno piacendo molto Nick & June. È già da qualche settimana che vi sto facendo ascoltare alcune canzoni dal loro album e i riscontri sono più che positivi. Il pezzo si intitolava The Boy with the Jealous Eyes per questa band nata nel 2011 in Germania. Quello che segue invece è un progetto molto particolare e originale. L'etichetta è Escape Walks, che ha raggruppato 15 band e artisti dell'indie pop che in qualche modo vengono seguiti dalla loro etichetta. L'album si intitola Pet Sounds e raccoglie storie di gatti, ce ne sono 6, di cani, 8, e di una volpe. La band che abbiamo selezionato quest'oggi è quella dei Jetstream Pony. Il pezzo si intitola Grimalkin Tom, sarebbe Tom il gattone.

canzone per Tom il gattone, Jetstream Pony, per questo progetto anomalo ma molto molto particolare, molto interessante, della Scapewalks, con questi brani dedicati agli animali in generale. È il momento ora di un'altra band italiana. Loro sono di Venezia ed è un duo synth pop che è nato nel 2021. Hanno pubblicato ad oggi 2 album, l'ultimo è uscito ad aprile e si intitola Are You Human? Ghost Town è la canzone che ci presentano, i Crimea.

Bello notare come la musica dei Rolling Stones non tramonti mai, sembrano sempre cose nuove, cose in qualche modo innovative, nonostante l'età dei singoli e nonostante la lunga carriera iniziata tanti e tanti anni fa, esattamente nel 1962 a Londra. Jealous Lover è il titolo di questo singolo, tratto dal loro ultimo album, lavoro che contiene collaborazioni importantissime come quella con Paul McCartney, Robert Smith dei Cure, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers e molti, molti altri. Quello che segue è un artista che secondo me in qualche modo si ispira ai Rolling Stones, specie in questo pezzo che si intitola Joy. Lui è Taker Pillsbury, in arte Rolo Model.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: E questo era Role Model, Gioia, il titolo di questo pezzo, il secondo estratto che ha anticipato l'uscita di Jack Timely and the Hourglass, che è il secondo album di questo cantautore, classe 1997, che arriva dall'Oregon. Ci sono anche pezzi più pop, ma ce ne sono alcuni molto rockeggianti, come quello che abbiamo ascoltato quest'oggi, per un artista che da settembre sarà in tour, inizialmente negli States, speriamo che arrivi anche in Europa e perché no anche in Italia, ma la vedo molto molto dura. LA Morning invece è il titolo di un singolo di una band che arriva da Londra, si chiamano Howlers e fa parte del loro nuovo album che uscirà ad ottobre.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un viaggio notturno a Los Angeles fino all'alba. LA Morning è un pezzo degli inglesi Howlers, dal loro nuovo album, uscirà, lo ripeto, ad ottobre, però c'è già un altro singolo in circolazione che vi farò ascoltare sicuramente nelle prossime puntate. Intanto arriva una bravissima violoncellista, si chiama Kelsey Lou, e dal suo nuovo album So Help Me God ci fa ascoltare Cutting Off the Head of a Ghost. Kelsey Lou.

Head of the Ghost, bravissima violoncellista che qua lo suona solamente in maniera un po' nascosta, non si sente molto. Lei si chiama Kelsey Lou, arriva dalla Carolina del Nord, esattamente da una cittadina che si chiama Charlotte, e ha pubblicato da pochissimo il suo secondo album, So Help Me God. Intanto in sottofondo è arrivata la musica del grande Glen Hansard, Her Mercy viene risuonata per il suo nuovo album.

È uno di quegli artisti che vorrei assolutamente vedere dal vivo, Glen Hansard, già componente di band importantissimi irlandesi come The Frames, poi il progetto The Swell Season e una decina d'album da solista. Lui ha fatto questo doppio album dal vivo prendendo pezzi dei suoi vari progetti e risuonandoli e targandoli 2026. Qui era il caso di Her Mercy, una canzone del 2015 che faceva parte del suo secondo album solista. Quella che arriva ora è una band americana, sono nati nel 2006, fanno un punk pop rock piuttosto coinvolgente, altra band da vedere dal vivo, si chiamano Menzingers.

Zingers, band guidata dai due frontman Tom May e Greg Barnett, hanno pubblicato 9 album in studio, l'ultimo da pochissimo, Everything I Ever Saw, era il titolo di questa canzone, penultimo brano in scaletta perché l'ultimo sarà in lingua italiana, ogni tanto capita. Lui è un cantautore nato a Roma nel 1976, si chiama Valerio Billeri e pubblicherà a settembre il suo nuovo album dal vivo che si intitolerà Chaos. C'è già un'anticipazione, una canzone che si intitola Luce d'Agosto, un brano che evoca strade vuote di una Roma d'agosto e una certa nostalgia di un mondo passato. Brano registrato tra il Teatro Trastevere di Roma e uno studio di La Dispoli in compagnia della banda De Vico Der Bottino. Molto bello anche il video che vi invito ad andare a vedere. Quindi ripeto, Valerio Billeri e la banda Der Vico Der Bottino con Luce d'Agosto dall'album Chaos. Vi mando un abbraccio fortissimo, vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: detto per la prima volta: mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

0: sono le 22.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con i Jafar Staticon, DJ.

Perché non è qui che qui c'è Arma Khan che dà lo starter di puntata, però c'era in giro e lo ed è tuttora in giro, diciamo, no? È un po' di qua, un po' di là, un po' di studio giù e un po' di studio su. Vabbè, comunque, no, ci stiamo riferendo a Giulia Mancini, che dice: strano ma vero, ma siamo in anticipo di 2 ore. Ma non può essere, perché l'orario è proprio sempre quello, quindi no, lo so io, un fatto mio. Vabbè, è un fatto suo e in qualche maniera noi che in redazione siamo sempre in affanno, sempre pelo pelo, sapere che secondo i suoi calcoli da qualche parte siamo in anticipo, non so per quale alchimia, qualche fuso orario particolare, qualche fase lunare, non lo so,

0: Abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it, Arma con i Jafar Zodigan DJ
1: from 7va.fm slash

0: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.
1: Prontissimi starter di puntata. La raccomandazione è sempre quella solita: non fate tardi, vabbè che siete sempre ancorati qui sulla vostra emittente del cuore, però in effetti non bisogna far tardi.

successo. E tra l'altro questa è una puntata super ghiotta per le oltre 80 emittenti collegate, perché c'è la più alta new entry della settimana, il più alto nuovo ingresso è rappresentato e firmato da una super bimba prodigio, senza mezzi termini, senza giri di parole possiamo definirla così, anche se noi la chiamiamo Sally. È Sally Baby Model, che arriva addirittura in tenerissima età ad avere già il secondo album al suo attivo. Presto ne parleremo più dettagliatamente. Del resto l'abbiamo conosciuta al Natale scorso, chissà che anche quest'anno non si riesca a farla tornare al microfono, così scambiamo gli auguri. Però diciamo, sembra una di quelle battute, deve ancora venire il Ferragosto, già pensare al Natale. Però mi veniva in mente quando era ancora più tenera, no? E le bimbe crescono velocemente. Comunque un album

parla proprio, non dico di un acerbo, ma di un giovane Eric Martin che aveva già la fissa di mettere insieme dei super musicisti e lo faceva da ragazzino con l'Eric Martin Band, poi dopo un po' più sul serio fondò i Mr. Big. La cosa particolare che già vi accennavo settimana scorsa, New Entry di zona 25 già in

contenitori. Insomma, l'album non è mai uscito, viene pubblicato adesso e suona davvero come nuovo, perché il grande rock non invecchia mai, è sempre senza tempo, non ha assolutamente di essere ricordato con sterili numeri a quattro cifre. Adesso però dobbiamo volare in zona 14. Bree Taylor, Worship, intitola il suo ultimo album.

1, 2. 1, 2.

Ciao a tutti da Max Alberici e da Fabrizio Inti, ben ritrovati a una nuova puntata di Dance 80 insieme a voi con i grandi classici e non solo della musica dance degli anni 80. Siamo pronti a partire e lo facciamo come sempre con un grande successo. Stavolta apriamo Dance 80 con Jitterbugging di Heatwave. Benvenuti.

Inizio funky con la formazione di Heatwave, ritrovati con il loro quarto album Candles del 1980. In questo album c'era la canzone che abbiamo ascoltato, ovvero Jitterbuggin'. Andiamo avanti con Jody Watley dal 1987, il suo più grande successo, ovvero Looking for a New Love.

il progetto LA Message, riascoltato dal 1985, DDD Don't Go. In arrivo la band americana dei Mr. Mister, Richard Page e Steve George, li riascoltiamo con il singolo del 1986, Is It Love, singolo utilizzato poi in tantissime colonne sonore, è entrato anche tra le prime 10 della Hot 100 di Billboard.

H2O, H2O all'inglese, con il loro primo singolo Dream to Sleep, formazione nata inizialmente con il genere punk, poi erano anche le origini del loro frontman, quelle punk, Ian Donaldson. Un'altra presenza importante è quella di Alan McQueen al basso, che negli anni 90 poi collaborò con la formazione Primal Scream.

da Seattle, lei è Sinitta, ritrovata dall'88 con il singolo Cross My Broken Heart. Vi ricordo che se volete portare con voi tutta la musica degli anni 80 potete trovarci sul nostro sito ufficiale www.dance80.com. da lì c'è la possibilità di arrivare al volo al link della nostra web radio per ascoltare musica degli anni 80 24 ore su 24. Intanto noi continuiamo con gli Alpha Town, questa è Power of Man.

recente della Italo Disco Farina Crivellente. Per il progetto Joe Yellow, la voce è quella di Domenico Ricchini, 1986, questa è I'm Your Lover. In arrivo una produzione spagnola, la partecipazione è quella di Antonio D'Addesio. Per il progetto Sly and Hunter, 1988, adesso 80 suoniamo No More Vision.

Mrs. Lage ritrovate con All American Girls, e in arrivo una formazione che noi di Dance 80 amiamo in modo particolare, Swing Out Sister. Il loro album di debutto è del 1987, da questo album riascoltiamo Twilight World, una canzone meravigliosa.

Eccola qui, la House anni 80, spesso presente qui nel nostro programma, anche oggi in playlist Femme Fionn con Jack the House, un secondo disco 100% House, lo suoniamo subito. È con Mink, questa è What Does It